ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice.

0: dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile.
1: Shake na FM, 22 horas e 4 minutos.